0: Cari fratelli e sorelle,
1: dear brothers and sisters,
0: oggi ricorre il 40° anniversario del tragico incidente di Chernobyl che ha segnato la coscienza dell'umanità. Esso rimane un monito sui rischi inerenti all'uso di tecnologie sempre più potenti. Affidiamo la misericordia di Dio le vittime e quanti ne soffrono ancora le conseguenze. Auspico che a tutti i livelli decisionali prevalgano sempre discernimento e responsabilità, perché ogni impiego dell'energia atomica sia al servizio della vita e della pace. Ed ora mi rivolgo a voi, romani e pellegrini di vari paesi. Benvenuti,
1: Especially you from Rome and from different countries. Welcome.
0: Saluto i cavalieri, le dame dell'Ordine di San Giorgio, Ordine Europeo della Casa Asburgo-Lorena. Saluto i bambini del gruppo di danza Malva di Bovary in Ucraina. Il coro Cantica Sacra dell'Arcidiocesi di Trnava in Slovacchia. I fedeli di Vienna. Di Madrid, delle isole Canarie,
1: from the Canary Islands,
0: i dirigenti e i professori della scuola São Tomás de Lisbona.
1: The teachers and students of the St. Thomas of Lisbon.
0: Saluto il folto gruppo di ragazzi della Val Camonica, diocesi di Brescia. E i piccoli ministranti di Biadine e Caonada.
1: In the group of Alta Servos,
0: come pure i fedeli di Treviso,
1: and the faithful
0: Vicenza,
1: from Vincenzo,
0: Crotone e Cariati,
1: different parts of Italy,
0: Oria e Lecce, e i partecipanti al convegno dell'Associazione Apostoli della Divina Misericordia.
1: And then those who are participating in an ongoing
0: un saluto speciale ai familiari e amici dei nuovi presbiteri della diocesi di Roma.
1: And I greet the families of and friends of the new priests of the diocese of Rome, who Basilica di San Pietro.
0: Accompagnate sempre con la preghiera
1: Please
0: questi giovani ministri del Vangelo.
1: Prayer. Accompany these young men, these young
0: e
1: ministers, with your prayers.
0: Una buona domenica.
1: I wish you all a good Sunday.

0: Cari fratelli e sorelle,
1: dear brothers and sisters,
0: oggi ricorre il 40esimo anniversario del tragico incidente di Chernobyl, che ha segnato la coscienza dell'umanità. Esso rimane un monito sui rischi inerenti all'uso di tecnologie sempre più potenti. Affidiamo la misericordia di Dio le vittime e quanti ne soffrono ancora le conseguenze. Auspico che a tutti i livelli decisionali prevalgano sempre discernimento e responsabilità, perché ogni impiego dell'energia atomica sia al servizio della vita e della pace. Ed ora mi rivolgo a voi, romani e pellegrini di vari paesi. Benvenuti,
1: Especially you from Rome and from different countries. Welcome.
0: Saluto i cavalieri, le dame dell'Ordine di San Giorgio, Ordine Europeo della Casa Asburgo-Lorena. Saluto i bambini del gruppo di danza Malva di Bovary in Ucraina.
1: Il coro
0: Cantica Sacra dell'Arcidiocesi di Trnava in Slovacchia. I fedeli di Vienna. Di Madrid,
1: the faithful people from
0: delle isole
1: Vienna,
0: Canarie,
1: from Madrid, from the Canary Islands.
0: I dirigenti e i professori della scuola São Tomás di Lisbona.
1: And the teachers and students of the St. Thomas of Lisbon.
0: Saluto il folto gruppo di ragazzi della Val Camonica, diocesi di Brescia.
1: E
0: i piccoli
1: well
0: ministranti di Biadine e Caonada.
1: In the group of altar servers,
0: come pure i fedeli di Treviso,
1: and the faithful
0: Vicenza,
1: from Treviso, from Vincenzo,
0: Crotone e Cariati,
1: different parts of Italy,
0: Poria e Lecce, e i partecipanti al convegno dell'Associazione Apostoli della Divina Misericordia.
1: And then those who are participating in an ongoing
0: un saluto speciale ai familiari e amici
1: Mercy.
0: Dei nuovi presbiteri della diocesi di Roma.
1: And I greet the families of and friends of the new
0: che
1: priests
0: ordinato
1: of the diocese
0: questa
1: of Rome,
0: nella
1: who were ordained this morning
0: Pietro.
1: In the Basilica of Saint Peter.
0: Accompagnate sempre con la preghiera
1: Please
0: questi giovani ministri del Vangelo.
1: Your prayer. Accompany these young men, these young
0: e
1: ministers
0: a tutti
1: with your
0: auguro
1: prayers.
0: Una buona
1: and to all
0: domenica.
1: Of you, I wish you all a good Sunday.

0: Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati.
1: Brothers and sisters, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess to Almighty God
0: in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. Ti supplico, sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati.
1: May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. And we chant the Kyrie Eleison, followed by the Gloria.

Santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi, per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo, e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente. Santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te.
2: Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Assisti nel loro ministero i tuoi servi Stefano, Alessandro, Andrea, Marco, che oggi sono stati ordinati vescovi. Dona loro la sapienza e la carità degli apostoli, perché guidino il tuo popolo nel cammino della salvezza. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale.

congiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.

0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati.
1: Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb.

0: Dio nostro Padre, che vi ha costituiti pastori e guide del suo popolo, vi benedica, vi custodisca nella vita presente e vi doni la beatitudine eterna.
1: Amen.
0: Cristo Signore, conceda al clero e al popolo, uniti nel suo amore, di godere del suo favore

per lunghi anni sotto la vostra guida pastorale. Lo Spirito Santo vi renda obbediente al Divino Maestro, docili al vostro ministero, liberi da ogni avversità, colmi di ogni bene, e dopo una vita serena e tranquilla li accolga con voi nell'Assemblea dei Santi. E su voi tutti qui presenti scende la benedizione di Dio.